Banyana ke le boga motheritse ke sare madume a khutso a borutho molotsana o ke wa mebaraka misong e ranta re kisha ka diranta tse le sometsela le disente tse masome tharo shupa gatano le dollar a ponto ka diranta tse masome pedi tse le disente tse masome shupa tharo euro diranta tse le sometsela le disente tse masome tsela nne mola dollar a australia e re kisha ka diranta tse le somete le disente tse masome pedi senyane euro e re kisha ka dollar a tse le disente tse le somene dollar a e mo go le yene tse le go le masome tsela pedi fela lona pedi fela lona tlhano pedi re lebele di epe ga o tere ke tsheka di dollar tse dikete tse nne le masome tlhano shupa dollar mo la platinum e re tsheka di dollar tse sekete magolo tsela le seswai onse o le yo sa thotlwa go ya brand e re tsheka di dollar tse masome shupa le sente tse masome seswai taro barele ke tsheka tse o tsame baraka ke ya leboga.

Regardez ça, cher enfant. Aki fita jepini. Kahuma na tente ye hulu. Kabo garibe le bana le basadi. Baswa le bana babanyani. Opela, ma le vai mishi che ma tsoro ma tswale chi ma tso. Ma rapela ka malimi bari. Rico, rico, chop chop chop. Rico, rico.

ke re bone go di mogatlho go sa shele di tshuru re le go tshobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso ba bo are my god is wonderful ke na di shanti go kwa rena di ka ba di fetse go le jwang sripeng se le bone wa ga magopa le bonza re fetse ona

kanti go monate go tsamaya le bantshirurele botsheng ba batho mashaba o re kanti ko mnandi go hamba le Jesu bo go ntshirurele ka Gospel Thursday ke moshate wa tsebo le boithabiso iri ya botlhano godimo ga tlhogo a rena pere ko re ka ba di fetogile jang seripeng se e le mpho morwaswi.

0: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66 le gala la mmino wa gospel go thobela fm Shut down, what's a way to be?